0: Lungo.
1: Amun diokan sang meragu pandito ijo sang ananto bogor di sang nagini di sing nawang sing nawang di jio patut di jio patut ni nega anjit kita ni subuh sing nawang lungo
2: panjang nasi ini
1: tu.